0: Che assi cari poi torri velonimo.
1: Ma dove vai?
0: Me guai fa come crai.
1: C'è che vien che lo pronunci, ehi.
0: Se vien che sapevi inglese. Se vien che lo domini.
2: Ya ti dicho, for my.